0: notte.
1: E sa colei che sia l'amante suo?
0: Lo ignora.
1: Quante beltà!
2: Mirate.

0: Mi sbuffa, vedete?
1: Questo
0: sì!
1: Nunca più possibile!
0: Così non è sempre! A nuove scoperte! Il gioco, lo vino, la festa, la danza, battaglio, conviti, ben tutto gli sta! Urte la contessa, l'asseggio e l'avanzo, intanto il marito fremendo ne fa!